Adio Dore nostri, in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine suo visto, oriamo di essere versa in tranche di creature esiste.

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domino suo obispo, oriamo destro verso il prossimo creatore esista, prestimo legnum, ed un antatium tuo, certo pescipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto.